0: Io?
1: Ai, che ricco Ricci. Oh! Che cimaso. Non vuoi nada.
2: Yo escucho Olímpica porque me pone de todo y bien bueno. Ricci.